0: Sono le 2:02.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Questa è la notte di RPR, Blu.

0: chiamata da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato. Al conduttore di Report, l'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmina Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
8: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
4: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione del loro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
5: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
4: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
5: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizioni all'attacco, mentre i Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
4: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. piatto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 9:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
5: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
6: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
5: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10.840.000 euro.
6: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla UIL Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La UIL Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
5: È Michele Mari il vincitore dell'80esima edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul tratto parmense della A1. Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. Nello schianto è deceduta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni. Feriti i genitori, il padre è grave nell'area codici rossi del pronto soccorso. Lesioni meno preoccupanti per la madre. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione e nella comunità del sud-est asiatico. Marie Lorraine era una bimba vivace e sorridente, spiegano alcuni amici. Tra le sue passioni c'era la danza. Ancora la cronaca. Intorno alle 22 una donna di 45 anni è stata soccorsa in via dei Farnesi in centro a Parma dopo che ha segnalato di aver subito una presunta aggressione. La donna ha riportato ferite di media gravità ed è stata portata al pronto soccorso di Parma. Sul luogo della vicenda sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. Parliamo del meteo, del caldo, perché quella di oggi sarà un'altra giornata torrida. Ieri sbriciolato il primato assoluto per il mese di luglio, che resisteva dal 1950. La massima a Parma ha raggiunto i 39,3 gradi. Oggi temperatura in lieve calo, ma aumenta l'umidità. Previsti temporali nella giornata di domani. La salute anche a Parma: circola il virus della West Nile. Alta l'attenzione quindi da parte del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna dopo che il sistema di sorveglianza entomologica ha rilevato fin dalla metà di giugno segnali di circolazione del virus tra le zanzare in tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Nessun caso di infezione per ora nell'uomo è stato segnalato. Il vettore della West Nile è la zanzara comune, non la tigre. Occorre proteggersi dalle punture, soprattutto in caso di attività all'aria aperta in ore serali, perché la zanzara comune è attiva dopo il tramonto. Parliamo della Cena dei Mille, in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. Sono stati venduti in appena 6 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento che si svolgerà come sempre nel centro della città. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola, per la prima volta nella rassegna cittadina giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. La provincia è in corso la posa dei 160 pali in acciaio lunghi sino a 12 metri che, una volta completata la gettata del cordolo, avranno il compito di sostenere la provinciale 66, la strada che costeggia il borgo e il castello di Compiano, chiusa dal febbraio 2024 a seguito di una frana. Queste le ultime novità emerse dal sopralluogo che gli amministratori e i tecnici della provincia e del comune hanno compiuto per fare il punto della situazione. Siamo allo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma, lunedì la ripresa degli allenamenti a Collecchio. Per Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa e Leeds, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. Il baseball, il massimo campionato, riparte in questo fine settimana. Il Parma Clima è atteso dagli ultimi tre impegni di regular season. La squadra ducale affronterà domani e sabato il Nettuno e successivamente giocherà con Bologna e Reggio, gare importanti per definire la griglia dei playoff, con il Parma Clima che vanta una gara di vantaggio sul Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e 3 invece di vantaggio sul Nettuno. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14

0: Dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul burden sharing, resta compatta.
1: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
0: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
1: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
0: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare, mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 10 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul tratto parmense della A1. Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. Nello schianto è deceduta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni. Feriti i genitori, il padre è grave nell'area codici rossi del pronto soccorso. Lesioni meno preoccupanti per la madre. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione e nella comunità del sud-est asiatico. Marie Lorraine era una bimba vivace e sorridente, spiegano alcuni amici. Tra le sue passioni c'era la danza. Ancora la cronaca. Intorno alle 22 una donna di 45 anni è stata soccorsa in via dei Farnesi in centro a Parma dopo che ha segnalato di aver subito una presunta aggressione. La donna ha riportato ferite di media gravità ed è stata portata al pronto soccorso di Parma. Sul luogo della vicenda sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. Parliamo del meteo, del caldo, perché quella di oggi sarà un'altra giornata torrida. Ieri sbriciolato il primato assoluto per il mese di luglio, che resisteva dal 1950. La massima a Parma ha raggiunto i 39,3 gradi. Oggi temperatura in lieve calo, ma aumenta l'umidità. Previsti temporali nella giornata di domani. La salute anche a Parma: circola il virus della West Nile. Alta l'attenzione quindi da parte del Servizio Sanitario dell'Emilia-Romagna dopo che il sistema di sorveglianza entomologica ha rilevato fin dalla metà di giugno segnali di circolazione del virus tra le zanzare in tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Nessun caso di infezione per ora nell'uomo è stato segnalato. Il vettore della West Nile è la zanzara comune, non la tigre. Occorre proteggersi dalle punture, soprattutto in caso di attività all'aria aperta e in ore serali, perché la zanzara comune è attiva dopo il tramonto. Parliamo della Cena dei Mille, in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. Sono stati venduti in appena 6 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento che si svolgerà, come sempre, nel centro della città. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa, dedicata al Golese e a Baganzola, per la prima volta nella rassegna cittadina, giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. La provincia è in corso la posa dei 160 pali in acciaio lunghi sino a 12 metri che, una volta completata la gettata del cordolo, avranno il compito di sostenere la provinciale 66, la strada che costeggia il borgo e il castello di Compiano, chiusa dal febbraio 2024 a seguito di una frana. Queste le ultime novità emerse dal sopralluogo che gli amministratori e i tecnici della provincia e del comune hanno compiuto per fare il punto della situazione. Siamo allo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma. Lunedì la ripresa degli allenamenti a Collecchio. Per Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa e Leeds, le due piste più calde. Confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. Il baseball, il massimo campionato, riparte in questo fine settimana. Il Parma Clima è atteso dagli ultimi tre impegni di regular season. La squadra ducale affronterà domani e sabato il Nettuno e successivamente giocherà con Bologna e Reggio, gare importanti per definire la griglia dei playoff, con il Parma Clima che vanta una gara di vantaggio sul Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e 3 invece di vantaggio sul Nettuno. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Spaccio occhiali. Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole di infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
1: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
0: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
2: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
1: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
0: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul tratto parmense della A1. Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. Nello schianto è deceduta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni. Feriti i genitori, il padre è grave nell'area codici rossi del pronto soccorso. Lesioni meno preoccupanti per la madre. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione e nella comunità del sud-est asiatico. Marie Lorraine era una bimba vivace e sorridente, spiegano alcuni amici. Tra le sue passioni c'era la danza. Ancora la cronaca. Intorno alle 22 una donna di 45 anni è stata soccorsa in via dei Farnesi in centro a Parma dopo che ha segnalato di aver subito una presunta aggressione. La donna ha riportato ferite di media gravità ed è stata portata al pronto soccorso di Parma. Sul luogo della vicenda sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. Parliamo del meteo, del caldo, perché quella di oggi sarà un'altra giornata torrida. Ieri sbriciolato il primato assoluto per il mese di luglio, che resisteva dal 1950. La massima a Parma ha raggiunto i 39,3 gradi. Oggi temperatura in lieve calo, ma aumenta l'umidità. Previsti temporali nella giornata di domani. La salute anche a Parma: circola il virus della West Nile. Alta l'attenzione quindi da parte del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna dopo che il sistema di sorveglianza entomologica ha rilevato fin dalla metà di giugno segnali di circolazione del virus tra le zanzare in tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Nessun caso di infezione per ora nell'uomo è stato segnalato. Il vettore della West Nile è la zanzara comune, non la tigre. Occorre proteggersi dalle punture, soprattutto in caso di attività all'aria aperta in ore serali, perché la zanzara comune è attiva dopo il tramonto. Parliamo della cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. Sono stati venduti in appena 6 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento che si svolgerà come sempre nel centro della città. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola, per la prima volta nella rassegna cittadina giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. La provincia è in corso la posa dei 160 pali in acciaio lunghi sino a 12 metri che, una volta completata la gettata del cordolo, avranno il compito di sostenere la provinciale 66, la strada che costeggia il borgo e il castello di Compiano, chiusa dal febbraio 2024 a seguito di una frana. Queste le ultime novità emerse dal sopralluogo che gli amministratori e i tecnici della provincia e del comune hanno compiuto per fare il punto della situazione. Siamo allo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma, lunedì la ripresa degli allenamenti a Collecchio. Per Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa e Leeds, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. Il baseball, il massimo campionato, riparte in questo fine settimana. Il Parma Clima è atteso dagli ultimi 3 impegni di regular season. La squadra ducale affronterà domani e sabato il Nettuno e successivamente giocherà con Bologna e Reggio, gare importanti per definire la griglia dei playoff, con il Parma Clima che vanta una gara di vantaggio sul Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e 3 invece di vantaggio sul Nettuno. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.

0: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
1: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è spirato durante il trasferimento in ospedale.
2: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran.
2: E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
3: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
1: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 13:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul tratto parmense della A1. Nello schianto è deceduta Marie-Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia di origini filippine abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie-Lorraine era una bambina vivace e sorridente, spiegano alcuni amici, tra le sue passioni la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri in centro storico. Attorno alle 22:30 di ieri sera una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio, per poi essere soccorsa dal 118. Ha riportato ferite di media gravità. In via dei Farnese i carabinieri che indagano sull'accaduto. Apre a Parma, a Villa Ester, in via Costituente e in Oltretorrente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio per occuparsi di pratiche giudiziarie direttamente sul territorio locale. Parliamo del meteo, perché quella di oggi sarà un'altra giornata di caldo. Ieri sbriciolato il primato per il mese di luglio che resisteva dal 1950. La massima a Parma ha raggiunto i 39,3 gradi. Non era mai successo negli ultimi 150 anni, nella prima decade del mese. Oggi temperatura in lieve calo, ma aumenta l'umidità. Previsti temporali nella giornata di domani e di sabato. La salute, anche a Parma circola il virus West Nile, l'attenzione quindi da parte del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna, dopo che il sistema di sorveglianza entomologica ha rilevato fin dalla metà di giugno segnali di circolazione del virus tra le zanzare in tutte le province della regione, eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Nessun caso di infezione nell'uomo è stato segnalato. Il vettore del virus è la zanzara comune, non la tigre. Occorre proteggersi dalle punture, soprattutto in caso di attività all'aria aperta nelle ore serali, perché la zanzara comune è attiva dopo il tramonto. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bambini del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazzi e ragazze è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è un socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola, per la prima volta nella rassegna cittadina, giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Lo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per Suzuki Futuro in Premier. Aston Villa, Leeds, Crystal Palace, le piste più calde. Confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. In chiusura al baseball, si riparte nel fine settimana con il massimo campionato. Il Parma Clima è atteso dagli ultimi 3 impegni di regular season. Di fronte domani e sabato il Nettuno e successivamente Bologna e Reggio Emilia. Gare importanti per definire la griglia dei playoff, con il Parma Clima che vanta una gara di vantaggio sul Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e 3 gare di vantaggio su Nettuno. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: La magia degli anni 90 sta tornando! Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta, speciale anni 90, ingresso libero.
8: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: vista.
1: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
3: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
1: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi.
2: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta.

0: sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è spirato durante il trasferimento in ospedale.
1: Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il ministero degli esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
0: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul tratto parmense della A1. Nello schianto è deceduta Marie-Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia di origini filippine abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie-Lorraine era una bambina vivace e sorridente, spiegano alcuni amici, tra le sue passioni la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri in centro storico. Attorno alle 22.30 di ieri sera una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio, per poi essere soccorsa dal 118. Ha riportato ferite di media gravità. In via dei Farnese i carabinieri che indagano sull'accaduto. Apre a Parma, a Villa Ester, in via Costituente e in Oltretorrente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio per occuparsi di pratiche giudiziarie direttamente sul territorio locale. Parliamo del meteo perché quella di oggi sarà un'altra giornata di caldo. Ieri sbriciolato il primato per il mese di luglio che resisteva dal 1950. La massima Parma ha raggiunto i 39,3 gradi. Non era mai successo negli ultimi 150 anni, nella prima decade del mese. Oggi temperatura in lieve calo ma aumenta l'umidità. Previsti temporali nella giornata di domani e di sabato. La salute, anche a Parma circola il virus West Nile, l'attenzione quindi da parte del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna dopo che il sistema di sorveglianza entomologica ha rilevato fin dalla metà di giugno segnali di circolazione del virus tra le zanzare in tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Nessun caso di infezione nell'uomo è stato segnalato. Il vettore del virus è la zanzara comune, non la tigre. Occorre proteggersi dalle punture soprattutto in caso di attività all'aria aperta nelle ore serali perché la zanzara comune è attiva dopo il tramonto. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bambini del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazzi e ragazze è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è un socio fondatore. Come ogni anno i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola, per la prima volta nella rassegna cittadina giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Lo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per Suzuki Futuro in Premier, Aston Villa, Leeds, Crystal Palace, le piste più calde. Confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. In chiusura al baseball, si riparte nel fine settimana con il massimo campionato. Il Parma Clima è atteso dagli ultimi 3 impegni di regular season. Di fronte domani e sabato il Nettuno e successivamente Bologna e Reggio Emilia. Gare importanti per definire la griglia dei playoff con il Parma Clima che vanta una gara di vantaggio sul Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e 3 gare di vantaggio su Nettuno. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. piatto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.

0: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
3: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
2: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
1: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
2: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arty, che è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
1: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul tratto parmense della A1. Nello schianto è deceduta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia di origini filippine abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie Lorraine era una bambina vivace e sorridente, spiegano alcuni amici, tra le sue passioni la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri in centro storico. Attorno alle 22.30 di ieri sera una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio, per poi essere soccorsa dal 118. Ha riportato ferite di media gravità. In via dei Farnese i carabinieri che indagano sull'accaduto. Apre a Parma, a Villa Ester, in via Costituente e in Oltretorrente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio per occuparsi di pratiche giudiziarie direttamente sul territorio locale. Parliamo del meteo perché quella di oggi sarà un'altra giornata di caldo. Ieri sbriciolato il primato per il mese di luglio che resisteva dal 1950. La massima a Parma ha raggiunto i 39,3 gradi. Non era mai successo negli ultimi 150 anni, nella prima decade del mese. Oggi temperatura in lieve calo ma aumenta l'umidità. Previsti temporali nella giornata di domani e di sabato. La salute, anche a Parma circola il virus West Nile, l'attenzione quindi da parte del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna dopo che il sistema di sorveglianza entomologica ha rilevato fin dalla metà di giugno segnali di circolazione del virus tra le zanzare in tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Nessun caso di infezione nell'uomo è stato segnalato. Il vettore del virus è la zanzara comune, non la tigre. Occorre proteggersi dalle punture soprattutto in caso di attività all'aria aperta nelle ore serali perché la zanzara comune è attiva dopo il tramonto. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bambini del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazzi e ragazze è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è un socio fondatore. Come ogni anno i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola, per la prima volta nella rassegna cittadina giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Lo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per Suzuki Futuro in Premier, Aston Villa, Leeds, Crystal Palace, le piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. In chiusura al baseball, si riparte nel fine settimana con il massimo campionato, il Parma Clima è atteso dagli ultimi tre impegni di regular season. Di fronte domani e sabato il Nettuno e successivamente Bologna-Reggio Emilia. Gare importanti per definire la griglia dei playoff con il Parma Clima che vanta una gara di vantaggio sul Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e tre gare di vantaggio su Nettuno. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Siamo puntualissimi, addirittura in anticipo di un minuto. Sono le 15:04 minuti. Buon pomeriggio, buon giovedì. È il 9 luglio 2026. Da adesso fino alle 17 io sarò qui per raccontarvi un po' di cose, notizie che arrivano dal mondo della musica, ma anche del cinema, anche se oggi si comincia con una notizia triste. Tutto il mondo sta dando l'addio a Bonnie Tyler, la cantante gallese è morta all'età di 75 anni. Il mese scorso aveva subito un intervento, era stata messa in coma farmacologico dopo appunto un intervento intestinale d'urgenza subito in Portogallo. Il suo portavoce aveva dichiarato che era uscita dal coma, ma restava molto malata e in terapia intensiva, e purtroppo è arrivata la notizia della scomparsa proprio in queste ultime ore. Lei ha realizzato tantissimi grandi successi, è diventata famosa con Holding Out for a Hero, It's a Heartache, e io ho sentito delle pronunce sulle canzoni di Bonnie Tyler in queste ultime ore veramente imbarazzanti. Comunque, questa è Total Eclipse of the Heart, cioè la totale eclisse del cuore, una canzone triste con la quale la salutiamo. Era il 1983.

Sono i New Dead, Everything I Wanted. Un sacco di compleanni oggi, questo 9 luglio ha dato i natali veramente a nomi altisonanti sia del cinema che della musica. Iniziamo con i 70 anni di Tom Hanks, tanti auguri, un grandissimo grandissimo grandissimo attore. E restando negli Stati Uniti, possiamo fare gli auguri anche alla vedova Cobain, cioè più che altro è famosa per questo, nonché ovviamente leader del gruppo delle Hall, che si sono sentite per un po' e poi dopo due canzoni di discreto successo insomma sono un po' scomparse. Courtney Michelle Harrison è nata a San Francisco oggi nel 1964, stiamo naturalmente parlando di Courtney Love, quindi oggi compie 62 anni, la riascoltiamo con le Hall appunto e con Malibu dal 1998.

0: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.
1: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Uno dei grandi capolavori degli anni Ottanta porta la loro firma, i Simple Minds, New Girl Dream, era il 1982, mentre era il 1959 quando a Glasgow nasceva il leader di questa band assolutamente impareggiabile, ovvero Jim Kerr, il nome per esteso è James Kerr. Quindi oggi il grande Jim Kerr compie 67 anni. Per restare in Inghilterra, e l'occasione buona anche per ricordarvi l'appuntamento di domenica 27 settembre all'Auditorium Paganini, oggi compie gli anni Peter Mark Sinclair Almond. È nato nel 1957 in Inghilterra a Southport, e quindi oggi compie 69 anni. Arriverà 69enne appunto all'Auditorium Paganini il 27 settembre nell'ambito della 20ª edizione di Il Rumore del Lutto, quindi ci sarà il concerto di Mark Almond. Tanti auguri, e riascoltiamo la sua band di riferimento. Lui ha iniziato proprio in duo con il Soft Cell, e naturalmente questa è la loro canzone più famosa. Dovrebbe esserci in scaletta, lo chiederemo al buon Pipitone.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
1: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono, le parole dell'ambasciatore.
2: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si temono esplosioni.
1: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della Protezione Civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
2: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
1: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17.30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
2: Per ora è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

canzone così arrivò senza troppi annunci nel 2020, uno dei suoi pezzi più belli di questi ultimi anni, perché è un po' fermo Stevie Wonder sulle novità, insieme a Gary Clark Jr. Where is our love song? C'è la pubblicità, torniamo tra poco. No, la pubblicità non c'è, quindi David Jordan, mi sembra giusto. Sun Goes Down.

The Sun Goes Down, pezzo del 2008, David Jordan qui su Radio Parma Newsroom. Parliamo un po' di Anna, perché in un'intervista a Rockall, a firma di Adelia Brigo, ha detto: sì, a volte sento la pressione dei numeri, siamo in un momento storico veramente strano, ma non uso i numeri come metro di misura del mio successo. Però i numeri ci sono, dicono che da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia, con una serie di certificazioni che ammontano a 44 dischi di platino e platino. Un disco di platano sarebbe un po' un'umiliazione, il disco di legno, come il cucchiaio di legno nel rugby. No, 44 dischi di platino e 11 dischi d'oro. Dice che preferisce capire qual è il feedback delle persone, quello è il vero successo. Dice: ci sono canzoni che possono fare grandi numeri, ma che non smuovono una folla. Beh, le folle però si smuovono, per lei, da quando ha iniziato. Questo è il suo nuovo singolo, White Girl Wasted.

Sebbene quasi nessuno conosca il titolo originale di questo pezzo, in Italia e all'estero è conosciuta dalle masse dei tifosi di calcio con l'appellativo onomatopeico. Mi metti quel pezzo che fa po po po po po po, è diventata famosa per quello e dobbiamo tutto veramente al calcio e questo pezzo dei White Stripes che si chiama Seven Nation Army è diventato famoso durante la stagione calcistica 2005-2006, ormai sono 20 anni. Sono stati i tifosi del Bruges i primi ad utilizzarlo, prima contro il Milan e poi contro la Roma, poi è diventata la nostra canzone porta fortuna che insomma ci ha accompagnato all'ultima vittoria dei mondiali del 2006. Vabbè, insomma, comunque tanti auguri al uno dei due White Stripes, che è John Anthony Gillies, tutti lo conosciamo con il suo nome d'arte Jack White. È nato oggi nel 1975 a Detroit, quindi compie 51 anni. E a proposito dei mondiali di calcio, vabbè, la finale è sempre stata uno degli appuntamenti sportivi più seguiti del pianeta, però per la prima volta, essendo Stati Uniti, Messico e Canada, ci sarà un festone di quelli che non finiscono più. La finale di Coppa del Mondo ospiterà un vero spettacolo lunghissimo. Sul palco saliranno Justin Bieber, i BTS, Madonna e Shakira, e l'appuntamento è fissato per il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey di East Rutherford, dove appunto ci sarà la finale, si assegnerà il titolo mondiale. E durante l'intervallo ci sarà uno spettacolo della durata di circa mezz'ora, quasi mezz'ora, molto molto lungo per la prima volta nella storia della competizione. La direzione artistica è stata affidata a Chris Martin dei Coldplay e poi appunto ci saranno le esibizioni degli artisti che abbiamo detto, e oltre all'intrattenimento ci sarà anche una finalità benefica. Lo spettacolo sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per finanziare programmi dedicati all'istruzione e all'accesso allo sport per bambini e ragazzi in diverse aree del mondo. Però l'Inghilterra ha già detto che sì, seguiranno un po', ma poi commenteranno i primi 45 minuti della finale, non stanno lì mezz'ora a sentire Shakira, Burna Boy, Justin Bieber e anche Madonna, sì, perché ci sarà anche lei senza Sabrina Carpenter, e con ogni probabilità lei canterà anche questo, che è il suo nuovo singolo, Danceteria.

con tanto di citazione a Lou Reed e Walk on the Wild Side. Danceteria, Madonna, il suo nuovo singolo, quando fa queste cose ragazzi è imbattibile, già con il singolo colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 si sentiva un certo sound che ritroviamo anche qui. C'è un'altra canzone e poi l'appuntamento sarà con le news da Parma e provincia, ci arriveremo insieme, sì sì, io sono qua, non mi muovo. Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul tratto parmense della A1. Nello schianto è deceduta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie Lorraine era una bambina vivace e sorridente, spiegano alcuni amici, tra le sue passioni la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri in centro storico. Attorno alle 22:30 di ieri sera una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio, per poi essere soccorsa dal 118. Ha riportato ferite di media gravità. In via dei Farnese i carabinieri che indagano sull'accaduto. Apre a Parma, a Villa Ester, in via Costituente e inoltre Torrente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna. Uno spazio per occuparsi di pratiche giudiziarie direttamente sul territorio locale. Parliamo del meteo, perché quella di oggi sarà un'altra giornata di caldo. Ieri sbriciolato il primato per il mese di luglio che resisteva dal 1950. La massima a Parma ha raggiunto i 39,3 gradi. Non era mai successo negli ultimi 150 anni, nella prima decade del mese. Oggi temperatura in lieve calo, ma aumenta l'umidità. Previsti temporali nella giornata di domani e di sabato. La salute, anche a Parma circola il virus West Nile, l'attenzione quindi da parte del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna dopo che il sistema di sorveglianza entomologica ha rilevato fin dalla metà di giugno segnali di circolazione del virus tra le zanzare in tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Nessun caso di infezione nell'uomo è stato segnalato. Il vettore del virus è la zanzara comune, non la tigre. Occorre proteggersi dalle punture soprattutto in caso di attività all'aria aperta nelle ore serali, perché la zanzara comune è attiva dopo il tramonto. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bambini del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazzi e ragazze è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è un socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola, per la prima volta nella rassegna cittadina giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Lo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per Suzuki Futuro in Premier, Aston Villa, Leeds, Crystal Palace, le piste più calde. Confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. In chiusura al baseball, si riparte nel fine settimana con il massimo campionato. Il Parma Clima è atteso dagli ultimi 3 impegni di regular season. Di fronte domani e sabato il Nettuno e successivamente Bologna-Reggio Emilia. Gare importanti per definire la griglia dei playoff, con il Parma Clima che vanta una gara di vantaggio sul Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e 3 gare di vantaggio su Nettuno. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: La magia degli anni 90. sta tornando! Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta, speciale anni 90, ingresso libero.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: on the mountain.
1: Gorillaz, The Manifesto, qui su Radio Parma Newsroom, le 16:13 minuti, ben ritrovati alla nostra seconda ora insieme, che apriamo parlando ancora di Odissea, perché veramente c'è un hype pazzesco intorno a questo film che sta per arrivare, arriverà il 16 di luglio e a pochi giorni dall'arrivo nelle sale continua a far parlare di sé, ma questa volta al centro della discussione non ci sono solo le prime reazioni entusiaste della critica, bensì il dibattito piuttosto acceso nato attorno al trailer ufficiale, che è diventato uno dei più contestati degli ultimi anni su YouTube. Il trailer finale è diventato un topic, secondo i dati riportati da Global Box Office avrebbe superato i 600.000 non mi piace su YouTube, accompagnati da un numero decisamente inferiore di apprezzamenti. Lo stesso monitoraggio indica che si tratterebbe di uno dei trailer hollywoodiani più contestati degli ultimi anni. Io sai che forse non l'ho visto. Al centro della discussione non c'è un singolo elemento, ma un insieme di scelte creative. Una parte degli utenti ha criticato alcune decisioni di casting, ma questo era successo anche prima, tra cui l'assegnazione del ruolo di Elena di Troia a Lupita Nyong'o e la presenza di Elliot Page nel cast. Altri invece hanno difeso l'impostazione scelta da Nolan, sostenendo che una rilettura moderna del poema non debba necessariamente seguire proprio una rappresentazione tradizionale dei personaggi. Però Elena di Troia, insomma, era descritta in un modo abbastanza preciso: bionda, carnagione chiarissima, splendida, solare. E Lupita Nyong'o, che è una bellissima donna, è di colore, come sappiamo, che capelli neri e tutto il resto. Le polemiche che avevano raggiunto una dimensione ancora più ampia quando Elon Musk, che si infila dappertutto perché lui vuole parlare di tutto, aveva rilanciato sui propri profili alcuni commenti molto critici nei confronti del film, contribuendo naturalmente ad amplificare la discussione. E nei giorni scorsi si è riacceso il dibattito dopo alcune dichiarazioni di Lupita Nyong'o, che durante un'intervista ha raccontato che se avesse potuto dialogare con Omero gli avrebbe chiesto perché nell'epopea le figure femminili occupassero uno spazio così limitato. Bah, insomma, limitato. Maga Circe, che detta i tempi, poi c'è Penelope, insomma, di donne ce ne sono abbastanza, però per lei insomma erano poche. Comunque, alla fine le proiezioni riservate ai giornalisti hanno raccolto giudizi ampiamente positivi e numerosi critici hanno definito The Odyssey una delle opere più ambiziose della carriera di Chris Nolan, e ne hanno elogiato la regia, la costruzione visiva e anche il lavoro del cast. Sarà un altro grande successo dopo Oppenheimer, magari batte il record, non lo so, ma io, sapete, ho tanta fiducia. Franz Ferdinand, appunto, Ulysses.

Dead Cap for Cutie, Riptides, 16:22. Allora, torniamo a parlare dei mondiali, ma dal punto di vista musicale, perché insomma la Coppa del Mondo, oltre a partite piuttosto imprevedibili, sta raccontando un nuovo modo in cui le squadre si stanno rapportando con il proprio pubblico. Vabbè, c'è la Viking Raw, che ormai è nota a tutti, lo fanno naturalmente quelli della Norvegia, ed è diventato un po' la cartolina di questo mondiale con i colpi di tamburo. E anche l'Inghilterra non è da meno, perché da Jude Bellingham a Harry Kane, che è diventato presto un meme perché dopo la vittoria contro il Messico lui è stato intervistato, ma non aveva assolutamente voce. Io non so se l'avete visto quello, allora tutti a postarlo sui social e su tutti i tipi di comunicazione. E c'è una canzone degli Oasis che sta scandendo il finora positivo percorso della nazionale inglese, e naturalmente i fratelli Gallagher, che sono grandi tifosi di calcio, non potevano non commentare. Wonderwall, ha scritto Noel, appartiene alle persone e ora è diventato un momento magico tra la gente e i calciatori. Liam invece, come sua abitudine, ha parlato attraverso il suo profilo X e ha scritto: teniamo alta questa vibrazione biblica, se i governi che abbiamo messo al potere non riescono a farlo, tocca alla gente, forza Inghilterra. E tra l'altro lui ha detto che è prontissimo in caso di finale Inghilterra e qualcun altro, e in caso di vittoria dei mondiali dell'Inghilterra, lui è pronto a prendere l'aereo e precipitarsi a New York per cantarla insieme a tutti i tifosi. Sarebbe bellissimo, eh? Eccola qua, Wonderwall, Oasis, 1995.

0: Mark Ronson con la voce di Ray Suzanne. Siamo appena un po' in ritardo, un minuto e mezzo di ritardo, ma arrivano, eh. Ci sono le notizie dall'Italia e dal mondo e poi il nuovo di Bruno Mars.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran in un botte risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
2: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
3: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
2: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre

0: Chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: un disco magnifico, uno dei più belli degli anni 80, sicuramente uno dei più belli del 1985, si chiamava Cupid and Psych 85, Squinty Politi, che poi facevano capo a uno solo, era Ring Outside. Abbiamo riascoltato Perfect Way, 16:43 su Radio Parma, c'è la pubblicità, dovrebbe esserci la pubblicità. Nel caso la musica tornerà prima di quanto pensiate.
1: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
3: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Questa non si può non cantare. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, mancano 10 minuti alle 5 e parliamo di nuovo di cinema, perché sì, qui si parla solo di trailer praticamente, però ormai anche i trailer sono un polso della situazione, di come sarà, di come le persone sono attente anche a quelli che una volta, quando eravamo piccoli noi, si chiamavano i provini. Andiamo a vedere i provini, guardiamo i provini dei cinema, dei film in televisione, no, i trailer. Allora, parliamo di Dune parte 3, che ha il cui trailer ha invaso i social nel giro di poche ore, raccogliendo milioni di visualizzazioni e trasformando la conclusione della saga di Denis Villeneuve in uno degli argomenti più discussi della giornata. Il filmato ha registrato una risposta del pubblico immediata. Su X il trailer ha superato gli 8,2 milioni di visualizzazioni in pochissime ore, accompagnato da decine di migliaia di apprezzamenti e da una lunga serie di commenti. In effetti il trailer è molto bello. Molti utenti hanno reagito con entusiasmo, definendo le immagini tra le più spettacolari dell'intera trilogia, e c'è chi ha sintetizzato il proprio giudizio con un semplice cinema allo stato puro. Sarà una bella gara tra questo e Odyssey, ma questo esce a dicembre comunque. Tra i messaggi più condivisi emerge anche l'ironia. Un utente ha scherzato scrivendo che l'unica vera emergenza al momento dell'uscita potrebbe essere la carenza di popcorn la sera della prima. A testimonianza dell'attesa che circonda il progetto. E comunque sia, c'è un cast veramente pazzesco. Un Timothée Chalamet, Zendaya naturalmente, Florence Pugh, Robert Pattinson, e c'è anche Jason Momoa, e questa è una notizia che ci fa veramente sempre molto molto piacere, perché vedere Khal Drogo è sempre una festa per noi fans. A dicembre, arriva a dicembre Dune parte 3, il 18 dicembre, distribuzione esclusiva nei cinema e nelle sale IMAX, anche qui c'è l'IMAX, quello che è stato legittimato da Chris Nolan peraltro. 16:50, alleggeriamo con Nugenea e Tom Misch, One and On, anzi On and On, si legge proprio come è scritto, ed è scritto così.

0: produzione tutta italiana, che sta andando benissimo. Nugenea, On and On con Tom Misch. Ultimo pezzo a proposito di hit dell'estate, andiamo nell'estate del 1984. No, non ve lo dico neanche il titolo. No. Tanto la riconoscerete e sono sicura che batterete il piedino a tempo di musica e magari canticchiando anche il ritornello. Ci risentiamo domani, poco dopo le 3? Benissimo, per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione tour.

0: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul tratto parmense della A1. Nello schianto è deceduta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie Lorraine era una bambina vivace e sorridente, spiegano alcuni amici, tra le sue passioni la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri in centro storico. Attorno alle 22.30 di ieri sera una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio, per poi essere soccorsa dal 118. Ha riportato ferite di media gravità. In via dei Farnese i carabinieri che indagano sull'accaduto. Apre a Parma, a Villa Ester, in via Costituente e in Oltretorrente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia-Romagna, uno spazio per occuparsi di pratiche giudiziarie direttamente sul territorio locale. Parliamo del meteo perché quella di oggi sarà un'altra giornata di caldo. Ieri sbriciolato il primato per il mese di luglio che resisteva dal 1950. La massima a Parma ha raggiunto i 39,3 gradi. Non era mai successo negli ultimi 150 anni, nella prima decade del mese. Oggi temperatura in lieve calo ma aumenta l'umidità. Previsti temporali nella giornata di domani e di sabato. La salute, anche a Parma circola il virus West Nile, l'attenzione quindi da parte del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna dopo che il sistema di sorveglianza entomologica ha rilevato fin dalla metà di giugno segnali di circolazione del virus tra le zanzare in tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Nessun caso di infezione nell'uomo è stato segnalato. Il vettore del virus è la zanzara comune, non la tigre. Occorre proteggersi dalle punture soprattutto in caso di attività all'aria aperta nelle ore serali, perché la zanzara comune è attiva dopo il tramonto. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bambini del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazzi e ragazze è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è un socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola, per la prima volta nella rassegna cittadina giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Lo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per Suzuki Futuro in Premier, Aston Villa, Leeds, Crystal Palace, le piste più calde. Confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. In chiusura al baseball, si riparte nel fine settimana con il massimo campionato. Il Parma Clima è atteso dagli ultimi 3 impegni di regular season. Di fronte domani e sabato il Nettuno e successivamente Bologna-Reggio Emilia. Gare importanti per definire la griglia dei playoff, con il Parma Clima che vanta una gara di vantaggio sul Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e 3 gare di vantaggio su Nettuno. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Spaccio occhiali Vision.
3: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta, speciale anni 90, ingresso libero.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
1: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione, al momento del femminicidio, c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni, che però non hanno assistito alla scena.
1: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
2: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto ieri in A1 nei pressi di Parma. Nello schianto è morta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie era una bimba vivace e sorridente, spiegano gli amici. Tra le sue passioni, la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. La cronaca, episodio di violenza questa mattina. Intorno alle 10.30 nel supermercato Ins a Fornovo, un cinquantenne si è presentato nel market di Piazza del Mercato cercando di rubare della merce. Ha scaraventato a terra espositori e carrelli per poi aggredire un cliente. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo si trova adesso in stato di fermo. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri ieri sera in centro storico. Intorno alle 22.30 una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio. La donna ha riportato ferite di media gravità. I carabinieri indagano per fare chiarezza sull'accaduto. Voltiamo pagina, apre a Parma, a Villa Ester in via Costituente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio che consente di ricevere informazioni, assistenza nella compilazione delle domande, supporto per il deposito telematico delle pratiche di volontaria giurisdizione senza doversi recare in tribunale, riducendo tempi, costi e spostamenti. Come per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ci si potrà rivolgere allo sportello per quasi tutte le fasi del procedimento, recandosi in tribunale soltanto quando strettamente necessario. Passiamo al meteo, perché quella di oggi è stata un'altra giornata di grande caldo. Ieri sbriciolato il primato assoluto della prima decade di luglio, che resisteva dal 1950, con una massima di 39,3 gradi. Oggi temperature in calo, ma è aumentata l'umidità. Previsti temporali, rischio grandinate, nel tardo pomeriggio di domani e in serata. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bimbi del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazze e ragazzi è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. A Colorno un giocatore ha centrato una vincita da 500.000 euro con un gratta vinci da 5 euro, lo riporta l'agenzia Agimeg. Il tagliando fortunato è stato acquistato presso la tabaccheria Faber in piazza Garibaldi. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Siamo allo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per il portiere Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa in pole position, poi Leeds e Crystal Palace, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Matteo Pellegrini. Il baseball, che riparte in questo fine settimana con il massimo campionato, Parma Clima affronterà domani e sabato il Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio, match per definire la griglia dei playoff, con Parma che vanta una gara di vantaggio su Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e tre gare sul Nettuno. È tutto per ora, grazie per averci seguito. Buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da spaccio
6: Marchio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
1: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
2: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con 2 fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
1: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
2: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
1: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Braccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto ieri in A1 nei pressi di Parma. Nello schianto è morta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie era una bimba vivace e sorridente, spiegano gli amici. Tra le sue passioni, la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. La cronaca, episodio di violenza questa mattina. Intorno alle 10.30 nel supermercato INS a Fornovo, un cinquantenne si è presentato nel market di Piazza del Mercato cercando di rubare della merce. Ha scaraventato a terra espositori e carrelli per poi aggredire un cliente. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo si trova adesso in stato di fermo. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri ieri sera in centro storico. Intorno alle 22.30 una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio. La donna ha riportato ferite di media gravità. I carabinieri indagano per fare chiarezza sull'accaduto. Voltiamo pagina, apre a Parma, a Villa Ester in via Costituente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio che consente di ricevere informazioni, assistenza nella compilazione delle domande, supporto per il deposito telematico delle pratiche di volontaria giurisdizione senza doversi recare in tribunale, riducendo tempi, costi e spostamenti. Come per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ci si potrà rivolgere allo sportello per quasi tutte le fasi del procedimento, recandosi in tribunale soltanto quando strettamente necessario. Passiamo al meteo, perché quella di oggi è stata un'altra giornata di grande caldo. Ieri sbriciolato il primato assoluto della prima decade di luglio che resisteva dal 1950, con una massima di 39,3 gradi. Oggi temperature in calo, ma è aumentata l'umidità. Previsti temporali, rischio grandinate nel tardo pomeriggio di domani e in serata. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bimbi del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazze e ragazzi è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. A Colorno un giocatore ha centrato una vincita da 500.000 euro con un gratta e vinci da 5 euro, lo riporta l'agenzia Agimeg. Il tagliando fortunato è stato acquistato presso la tabaccheria Faber in piazza Garibaldi. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Siamo allo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per il portiere Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa in pole position, poi Leeds e Crystal Palace, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Matteo Pellegrino. Il baseball che riparte in questo fine settimana con il massimo campionato, Parma Clima affronterà domani e sabato il Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio, match per definire la griglia dei playoff, con Parma che vanta una gara di vantaggio su Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e tre gare sul Nettuno. È tutto per ora, grazie per averci seguito. Buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sfaccio occhiali Vision.
2: Da Sfaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
1: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
2: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia. Al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi. Centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
2: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
1: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco con una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto ieri in A1 nei pressi di Parma. Nello schianto è morta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie era una bimba vivace e sorridente, spiegano gli amici. Tra le sue passioni, la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. La cronaca, episodio di violenza questa mattina. Intorno alle 10.30 nel supermercato INS a Fornovo, un 50enne si è presentato nel market di Piazza del Mercato cercando di rubare della merce. Ha scaraventato a terra espositori e carrelli per poi aggredire un cliente. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo si trova adesso in stato di fermo. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri ieri sera in centro storico. Intorno alle 22.30 una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio. La donna ha riportato ferite di media gravità. I carabinieri indagano per fare chiarezza sull'accaduto. Voltiamo pagina, apre a Parma, a Villa Ester in via Costituente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio che consente di ricevere informazioni, assistenza nella compilazione delle domande, supporto per il deposito telematico delle pratiche di volontaria giurisdizione senza doversi recare in tribunale, riducendo tempi, costi e spostamenti. Come per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ci si potrà rivolgere allo sportello per quasi tutte le fasi del procedimento, recandosi in tribunale soltanto quando strettamente necessario. Passiamo al meteo, perché quella di oggi è stata un'altra giornata di grande caldo. Ieri sbriciolato il primato assoluto della prima decade di luglio che resisteva dal 1950 con una massima di 39,3 gradi. Oggi temperature in calo, ma è aumentata l'umidità. Previsti temporali, rischio grandinate nel tardo pomeriggio di domani e in serata. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bimbi del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazze e ragazzi è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. A Colorno un giocatore ha centrato una vincita da 500.000 euro con un gratta e vinci da 5 euro, lo riporta l'agenzia Agimeg. Il tagliando fortunato è stato acquistato presso la tabaccheria Faber in piazza Garibaldi. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Passiamo allo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per il portiere Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa in pole position, poi Leeds e Crystal Palace, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Matteo Pellegrini. Il baseball che riparte in questo fine settimana con il massimo campionato, Parma Clima affronterà domani e sabato il Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio, match per definire la griglia dei playoff, con Parma che vanta una gara di vantaggio su Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e tre gare sul Nettuno. È tutto per ora, grazie per averci seguito, buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
7: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
8: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
7: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
8: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penalità alle bambine dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
7: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Good vibration.
2: Good

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario torniamo a parlare del tragico incidente avvenuto ieri in A1 nei pressi di Parma. Nello schianto è morta Marie Lorraine Mendoza, una bambina di 8 anni, feriti i genitori. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Marie era una bimba vivace e sorridente, spiegano gli amici. Tra le sue passioni, la danza. Questa sera la comunità filippina si ritroverà in Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. La cronaca, episodio di violenza questa mattina. Intorno alle 10.30 nel supermercato INS a Fornovo un 50enne si è presentato nel market di Piazza del Mercato cercando di rubare della merce. Ha scaraventato a terra espositori e carrelli per poi aggredire un cliente. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo si trova adesso in stato di fermo. Ancora la cronaca, un intervento dei carabinieri ieri sera in centro storico. Intorno alle 22.30 una donna è stata soccorsa in via dei Farnese dopo che aveva segnalato di aver subito una aggressione. La 45enne avrebbe in particolare chiesto aiuto ad un passante dopo l'episodio. La donna ha riportato ferite di media gravità. I carabinieri indagano per fare chiarezza sull'accaduto. Voltiamo pagina, apre a Parma, a Villa Ester in via Costituente, il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio che consente di ricevere informazioni, assistenza nella compilazione delle domande, supporto per il deposito telematico delle pratiche di volontaria giurisdizione senza doversi recare in tribunale, riducendo tempi, costi e spostamenti. Come per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ci si potrà rivolgere allo sportello per quasi tutte le fasi del procedimento, recandosi in tribunale soltanto quando strettamente necessario. Passiamo al meteo, perché quella di oggi è stata un'altra giornata di grande caldo. Ieri sbriciolato il primato assoluto della prima decade di luglio che resisteva dal 1950 con una massima di 39,3 gradi. Oggi temperature in calo, ma è aumentata l'umidità. Previsti temporali, rischio grandinate nel tardo pomeriggio di domani e in serata. Salute, accoglienza, solidarietà. Controlli all'ospedale di Parma per i bimbi del popolo Saharawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazze e ragazzi è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Saharawi, di cui Help for Children è socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e tutela della salute. A Colorno un giocatore ha centrato una vincita da 500.000 euro con un gratta e vinci da 5 euro, lo riporta l'agenzia Agimeg. Il tagliando fortunato è stato acquistato presso la tabaccheria Faber in piazza Garibaldi. Prende avvio oggi la tappa di Quartieri in Festa dedicata al Golese e a Baganzola. Alle 21 alla Casa della Gioventù di Baganzola, una serata musicale. Passiamo allo sport, il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per il portiere Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa in pole position, poi Leeds e Crystal Palace, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Matteo Pellegrini. Il baseball che riparte in questo fine settimana con il massimo campionato, Parma Clima affronterà domani e sabato il Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio, match per definire la griglia dei playoff con Parma che vanta una gara di vantaggio su Bologna e un 2-0 negli scontri diretti e tre gare sul Nettuno. È tutto per ora, grazie per averci seguito. Buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
4: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
5: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato, che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri, che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
4: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
5: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto, che riduce la penalità ai bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
4: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Good vibration.
7: RPR presenta Good Vibration.
6: Good Vibration.

a difference a day made. And the difference

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104, la notte

me, squeeze me. Ooh, when you drive me out of my mind. But I like it.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.